Comentei metano rana con panan meuri FM 89.9. Narata ingkai ai wapui meto wana te menis meni imen te awai su an awan te te tairi kai yo sena kame aura di kinta korana imen ai do yakai ni uti pika spo singas imen ai yari isi kome kata noa ta kia tangira kina koi an te tairi kai yo.